0: se tradite.
1: Musica UA. So,
2: avvicati, futurotani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per
1: Scandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: avvicati, futuro tani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per
1: Scandinavian Albania Radio.